0: se è 8, 9, 10, amò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, amò. E non è che ne da massa. E non ne da figlio. E non è fratello. E nessuno di ne. E sono femmina sola. Canta la canzone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, amò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, amò. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, 10, amò.
1: Ain't got a mother.
0: E niente da soggio.
1: Ain't got a father.
0: Ma niente del padello.
1: Ain't got a sister.
0: Niente del sorello.
1: Not even a brother.
0: Ma niente da fratello.
1: I'm a